hoi, de vrij, hai hai, hoi hoi, hai hai, de vrij, hai hai, hai hai, hai hai.